Kodi malovera kuti mapita kuti nthawi zino. Amene uchanali Bruno Caliano ndichero. Uyu ndi Zeno Caliano. Majali mene lindo yimbatu.